giapponese. Sì signora. Come? Giapponese o campano? Mais alto. Giapponese.